0: soundtrack di Jessica per carrer i despedia
1: sono
0: altre parti. Sono Cimelis.